0: baroni cocaine nella cartella dovrebbe 4.500 pound per kilogramm.
1: In un albergo alle porte del centro storico gestito da un cittadino albanese.
2: Almeno in Spagna lo stiamo bastante meno. Son gruppi di crimine organizzato di origine marocchino e argelino che controllano il traffico di hachís.
3: Una vasta operazione policiera in 5 paesi europei nel milieu dei stupefiants
4: ciblé plusieurs clans della mafia albanese.
5: Marquis.